0: glielo farò un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo vuoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di scuola.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: caffè, quei camerieri maleducati, per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze...
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Roberto Nonso.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: ricomincerà, sai.
1: Dobbiamo fare l'introduzione.
2: Ah, ho capito, era l'inizio. Ah, benissimo.